0: Spider, può, può, RKL, di Python,
1: e sta baita. E sbassa il suo stazione, sta baita.
0: E sta baina.
1: Yeah.